mezzo a tanti re di carta pesta e la perde la testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, romper le

principe di Bouillot e l'abate di Jassé. Che fortuna con lui il mecenato.

0: Nesplen di seno, come
1: nastro,
0: come nastro del seno,
1: petto da davante, che in artemide è e se la voglia porci un poco,
0: e
1: d'altri mille,
0: argonau,
1: il chiuso fuoco,
0: il tuo desio,

0: nella stessa tragedia.
1: Non più clu, sovrano
0: le cure divina.
2: Che c'è non è rimasta?
0: Sbandisce bene i versi.
2: Per caso.
0: Eccola.

0: il farmacista?
1: E poi?
0: È morto.
1: Vale.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne?

0: oggi,
1: oggi
0: è ritornato.
1: Bellami,
0: se ti amo
1: io casco giù
0: e voi non mi stavi.
1: Non glielo dico più.

0: quemate.
1: Marcus de Ricchi?
0: Come?
1: Penelope? Accento Luigi?
0: Caro, la cerre molle?
1: Meglio, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti?
1: Pessimo segno!
0: Lecci, m'offusca gli occhi, lo stenio!
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede, e silenzio, punto.
0: E la firma?
1: Costanza?
0: Perfila!
1: Il suo

0: terzo palchetto a destra. Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare.

organizzativo. L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: Eccolo, finalmente!
1: Ma dal giardino la principessa avrà che fare! Aspetterò l'uscita da Brianna!
0: Prendi il foglio per Rossana, alzati, ma io darò!
1: Eppure una parola, io ce ne darò un'astuzia di guerra!
0: Ecco, la duplo! Ave la figlia, scolati! Meglio se stessi zitta, cantar ti piace!

0: i nostri.
1: Un duello
0: a quest'ora.
1: Rider noi vogliamo.
0: Ridereste di me.
1: Creditor mio, voi siete.
2: Creditor vostro.
1: La Duclo.
2: Capriccio antico.
0: Ecco lei.
1: Feroce stanco. Voi l'amate. Ed io m'affranco.
2: Un servigio lieve, amico.
1: Un

0: l'essenziale.
1: La cena corra disporla.
0: Ed io, meglio sul dietro scena, volto la pia in trappola, e dentro

0: Ebbene.
1: Che granchio e bel qui pro quo. Non è la di più.
2: Che dunque sarà?
1: Silenzio. Segreto di Stato.
0: Faceto!
1: Tenebre peste, le mani già lungo, è un ago mi pongo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colei che cercate non sono. Se tosto fuggiti, ti ascolto.

Signo, languir. Credi tu che curante di te sarà qua? Disvelargli non osi l'orrendo mio trauma.